la gloria mia non soffre in vano son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona me.

vedi come t'arride il ciel, sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, onde i nemici e

eccomi, che fa? Perché non vien? Sado in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempia.

e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici.

0: accesi il rapitor. Sposa, il regina, per mio destin funesto egli mi fe.
1: Che labirinto è questo?
0: Padre, mi viga.

e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostre nacci, onde i nemici

eccomi, che fa? Perché non vien? S'adono in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per

la gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona ben piacere.